taglia i lusci da Luglie. Vai Uia! Et ouvertura. Isso ouvertura. Oggi dove è ouvertura?